0: dopo l'anno prossimo come vi sentirete.
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right.
1: You heard right.

Vi ascolto, sono un rotto e cunio in Spagna, siete del Museo di Pao, che si tiene a nome di alle mani di Placio. E si dice, Guggenheim, a chi empieza qui su giorno di storia? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Los días no son iguales.

Mi ascolta, sono un rotto e cunio in Spagna, se del museo di Vita che si tiene a nome tre salmone, alle mani di piace. E se dice, Guggenheim, a chi empieza aquí su jour d'histoire? Un día todo es posible, la feria todo es imposible. Las vías no son iguales.